mondo a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Welcome to the Hotel California. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: ritmo italiano di notte.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

E adesso rimaniamo in ambito musicale con chi ha presentato a Sanremo un brano di successo. Sto parlando di Saif con Buona Domenica a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Radio Padova Meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Sabato tempo in prevalenza buono sul Triveneto, ampie schiarite su gran parte delle regioni. Avremo un po' di variabilità nel corso della giornata, specialmente sui rilievi, ma con fenomeni scarsi o al più limitati alle zone montuose e molto localizzati. Temperature in aumento, massime fino a 25-26 gradi sulle pianure interne, qualcosa in meno sulle coste adriatiche. Domenica però peggiora per il transito di un fronte atlantico non particolarmente intenso, ma riporterà comunque nuvole e qualche pioggia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Sempre più vicini alle 8 del mattino in questa mattinata di sabato, ancora ben trovati, un saluto a quanti si sono da poco collegati con noi, magari si sono svegliati con qualche minuto di ritardo rispetto alla quotidianità, ma del resto è fine settimana e avete la libertà e anche la buona occasione per dormire qualche minuto in più, e ne avete approfittato, avete fatto decisamente bene. Qui a Radio Padova, dopo Zucchero con il grande Ba Bumba, è il momento di Cesare Cremonini e la sua Buon Viaggio. Buon viaggio.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
5: Aperto sabato e domenica.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
8: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi d'Arredo Giardino.
9: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
8: ErcoleTempoLibero.it.
10: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
11: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
12: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
13: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione... Gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
14: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: due grandi della musica italiana, Lucio Dalla e Gianni Morandi con Dimmi Dimmi, e con loro ci siamo praticamente imbattuti nell'annata 1988, che li vide poi impegnati anche in una tournée nazionale anche di grande successo, fece tappa anche dalle nostre parti. Canzone che ha inaugurato questa nostra seconda ora insieme qui a Radio Padova, in attesa anche di regalarvi tra poco l'oroscopo di Venusia, le previsioni astrologiche della giornata, ma prima però c'è Ernia e la sua Berlino qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Buone stelle a tutti, miei cari, dalla vostra Venusia. Eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 9 maggio 2026. Ariete, il vostro sarà un buon sabato e la luna positiva vi darà la libertà di decidere come spendere tempo ed energie. Fatene quindi l'uso migliore con il voto 8. Toro, Mercurio è nel segno, pertanto approfittatene per sistemare gli affari anche se è sabato e nonostante le interferenze della luna dissonante. 8 meno il vostro voto. Gemelli, la presenza di Venere nel segno accentua il vostro naturale entusiasmo e grazie alla luna amica oggi sarà una giornata ricca di movimento, quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Cancro, la benevolenza di Mercurio dovrebbe rendervi riflessivi e cauti, tuttavia un dispettoso Marte stuzzica una certa irritabilità che dovrete saper arginare con lo scopo di non causare dissapori che potrebbero avere strascichi futuri. E voto 7. Leone, bene l'amore, dovreste approfittare del fine settimana per rivedere le vostre strategie nel settore lavorativo, dal momento che Mercurio dissonante vi sta mettendo in difficoltà. Voto 8 meno meno. Vergine, le vostre capacità gestionali sono messe in luce dall'aspetto armonioso di Mercurio. Sabato proficuo, a patto che non vi facciate distrarre dalle vicende sentimentali che non vi rendono del tutto sereni. E voto 8 meno. Bilancia, la luna anche oggi positiva dovrà indurvi a ritrovare fiducia in voi stessi, anche perché tra non molto vi libererete dalle insidie di Marte in opposizione. E voto 7. Scorpione, Luna e Mercurio sono le stelle che in questo momento possono causarvi una certa irritazione visto che vi impediscono di essere lucidi e risolutivi, soprattutto in ambito professionale. Voto 8 meno meno. Sagittario, la vita affettiva non gode dei favori di Venere, ma la Luna positiva vi invita a non esacerbare gli animi e ad essere comprensivi, quindi il voto è 8 meno. Capricorno, costanza e volontà, ovvero le vostre doti migliori, sono rese più evidenti dall'aspetto positivo di Mercurio. Bene il lavoro, costruttivo il dialogo familiare, anche se fareste bene a limitare il vostro ben noto rigore. Voto 7 più. Acquario, la luna nel segno farà sì che non subiate troppo i capricci di Mercurio dissonante. Cercate di rilassarvi con il voto 8 meno. Pesci, il vostro sabato dovrebbe essere speso per cercare di pacificare il clima familiare, reso un po' nervoso dalla dissonanza di Venere. Anche per voi il voto è 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Wow!
1: Ma qua è tutto sottosopra! Che figata!
3: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile.
4: Aperto sabato e domenica.
3: Relax, comfort e divertimento. Esiste un posto che li abbia tutti?
5: Io sogno una spa e un centro benessere.
6: Noi vogliamo acquaparchi e animazione.
3: E un'area per me?
4: C'è un posto che ha tutto. Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Un nuovo acquapark tutto da scoprire. Spiaggia dorata, ristoranti gourmet e mille avventure per grandi, piccini e anche amici a quattro zampe. Prenota la tua vacanza su mare.unionlido.com.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
8: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
9: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
8: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
9: ErcoleTempoLibero.it.
10: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
11: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
10: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
11: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
10: Ma fino al 16 maggio.
11: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 9 maggio. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per lavori si viaggia ancora tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. È inoltre avvenuto un incidente in uscita a Porto Gruaro, non si registrano comunque disagi. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 18 di domenica 10 maggio. Resta chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste a partire dalle 23 di venerdì 8 fino alle 4 di sabato 9 maggio. Resterà chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Redi Puglia in direzione Venezia per lavori. Il traffico diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Monfalcone Est e poi riprendere la 4 agli svincoli di Redi Puglia o di Villesse. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Il grande e inossidabile davvero Raff con Superstiti, in molti hanno detto all'ultima, in occasione dell'ultima edizione di Sanremo, dove lui ha presenziato con una canzone che sembra veramente più giovane di tanti anni fa, di quando per esempio ci regalava questa canzone del 2004. Sono passati più di 20 anni, 22 per la precisione. A proposito di grandi della musica, è il momento adesso di Antonello Venditti. La sua Giulio Cesare ci riporta invece nell'atmosfera romana del suo liceo, quello dove sono nati tanti amori e tante belle canzoni di Antonello Venditti, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Rosalina, Rosalina, è tutto il giorno in bicicletta.
0: Radio Padova Italia.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: Radio Padova, la disco italiana. Alza il volume, balla e canta con noi la musica italiana più bella e divertente di sempre.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 9 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 10 maggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla A4 Venezia-Trieste per lavori fino alle ore 6 di domenica 10 maggio rimane chiusa l'autostrada tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia e tra San Donà di Piave e Sassino di Livenza in direzione Trieste. Rimane chiusa anche l'area di servizio Calsorta Sud fino alle ore 6 di domenica 10 maggio. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno amici.
1: Radio Padova.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: La disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: è l'una e due minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova di notte.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.